al pigliar mica suiore, dammi un po' di speranza, pare che l'ore all'urgenza, un laso più e adirico, e dentro vora un nemico. A Tavignano per dispetto, l'hanno messo fucile in petto, dice chi corone dorme più, ma sai tu.